0: cabaletta non conosco più. Chi è l'autore? Fiori pure, avvenimenti troppi. Che dite?
1: Gorilla sei perfetta.
0: Maglia la cabaletta.
2: Ma senza i miei gorgheggi e gli smorzoni, e crescendo e pentecchiando.
1: Parrebbe una canzone buona per colazione.
0: Se lo dice il gran prof.

0: 37 di essi sebe quadri e una curva infinita di tacci denti.
1: E ti colgano tutti in manchinente.
0: Ma niune versi miei, niune plaus manreca. Gente dicendo cieca.
1: Ed hai ragione, perché se avanzerai questo

0: egregiamente.
1: Se fa di bene, che si è rondato la catena, è inutile.
0: Noi non cantiamo, ma curioso, se Romolo è trionfante, vien sul foro in mezzo a un concistaro di popolo corrente e tripudiante. Mi sembra le catene fuori di luogo. Facciamo così. Vi metterò a cavallo e invece del rondò con le catene l'avrete con le

0: fatto faccia batte, vorrà toppare ancora il metastasio. Eccole qui la prova, aperta e chiara, leggi i miei versi e a rispettarmi impara. Via via provvederemo, il nostro vate vedrà di contentarla, la servirà. Frattanto leggiamo il cartellone.
1: Cosa facere?
2: Il cartellone si legge!
1: Ah, cartellone!

Compagni clarino con lobe col miri mi miri mi miri mi miri mi violone con crocchete crocchete crocchete crocchete crocchete crocchete ma di testa col corno tu tu tu tu tu tu tu tu e nei tagli dell'ombre del maro mi si vuole ma è un uccello.

0: che invenzione sublime! E che ne dite? Il celebre maestro Paisanello non aveva fatto una simile pensata con quel zicchete frunchete.
1: Sì, sì, più tardi parlerem del rondò. Si legge il cartellone.
2: Abrozzi, al veglione di Carnevale seguiranno diversi melodrammi tutti nuovi. Si aprirà la stagione col primo famosissimo spettacolo intitolato Romola del Silia, del Cesareo poeta Metastasio.
1: Cesareo.
2: Poeta Metastasio, accomodato per questa circostanza da Prospero Zampogna, l'Arcadimi e Melampo Stivalonico, con musica nuovissima del grande Strapaviscere.

0: musico, signora, lei ha fleco e scopale. Viene da Londra, il ritardo sarà. Primo tenore? Guglielmo Antolonò.
1: Nei! Mi chiamo Antolfo e non lo no.
2: Siete di porta?
3: Dai, ich bin Berlin.
2: Ditemi un po', signore, chi canta in primo?
0: Ah, dopo le parti secondarie e lui.
2: A questo modo, così nel nome di Roma, le convenienze mie le voglio vincere.
1: Io pure mie convenienze.
0: Ostile a prendere.
3: Ma dimmi un po', su dimmi, non ti ricordi più quando vedevi orso quattro anni di piazza pasticcetti? Che il troco il tuo facea tanto perfetti.

0: con cori e ballo analo. Prendi, fattelo fare e dagli un ciao.
1: Senti, madama Squinzia, io non canto il duetto con tua figlia.
0: Metto allora tanto di baffi e poi...
1: Che fai?
0: Che fai?

0: complemento sulla scala. Posso cantare a bronzi.
1: Ottimamente, ed io vado a vedere se accettato sarà questo rimpianto.
0: Vada pure, ma non faccia più il ritorno.
2: Voglio insegnare alla superba donna come si canta e si gestisce il grande e come in un palchetto mamma Agata sa fare anche l'occhietto tenore al fondo andava nocco anch'io so scritturata leggiamo il duetto.

0: son queste barchette?
1: Son crome, semicrome, il duetto è eccitante.
0: Già, state tutta sessa.
1: Troviamolo insieme.
0: Sì, mamma, c'è non canta fine. Io facere subito fuggimento e lasciare un poeta.

0: sarà il musico, sarà proprio il tenore. Re di papà nascondo. Oh, Felix, stendiamoci ai contratti. Signori, questa posta è vostra, e la portinaia l'ha data a me per voi.
1: Per me?
0: Per me. Un giornale per Procolo.
1: Una lettera per Luigia. Leggiamola insieme.
0: Riscriviamo la scena.

costume bianco e oro, il costume bianco e oro, il costume bianco e oro, non mi devi far sfoggiar, il costume.

0: parte, e cioè quella del nome Marte, ma è contento da mortale, l'ho elevato a divo, meno male. Ah, viene Agata con sua figlia.
1: Sono agitata, agitatissima.
0: Sia calma.
1: Ma come, pizzi piccolo, chiaro con

0: la mia passione, il corno, la trombetta, ancor mi vengono dietro come i gatti, come agli albor della mia carriera.
1: Che mi pare che la nascosto ci sia quell'orchestrale.
0: Non guardare, non guardare,
2: che sta male.
0: Lo guarderai così, l'aniguida menete, allora che canterai la cavallina. Oh, truccati meglio, fatti più carina, andiamo.
3: Bravo!
4: Distrutto è già ciascun di tutto, ed il primo violino è tanto buono che facilmente accorderà per tono.
0: E fresco pane! Sì, quel cappone, il podestà parente deve cantare, perché se non lo sente ci butterà l'affare il prete potente. Cesare unì risolverò fremente.
4: Ma fiorettar vuol solo e non gestire anche la sua aria di paure.
0: Mamma Agata, mamma Agata,
5: che c'è?
4: Se vuoi proviamo la tua romanza.
5: Volentieri, mi spiace che ho curato, ho il fa sopra tutto.
4: Lo scurerai, signori, eccomi a loro, ebbene, sono a pregarvi.
0: E anch'io! E la mia voce un campanello d'argento, e se loro signori mi suonano forte, è fatta, non posso far sentir le smorzature.
4: Si metta la sordina agli strumenti, ma lei lasci la vela.
0: Sazzi, sa,
4: oh, vatti a cambiare!
0: Ci va, ci va!

0: ma non senti che sei indietro. E poi cali!
1: Che io calo? Sono loro che mi fanno calare. E poi domani verrò in stivali così gretterò due dita.
0: Oh, ma non ti intorno!